0: sai che c'era poi Wayne. Ah sì, lo spezzacuori.
1: E vuole un uomo che conca.

0: cercata, penso di essere David Beckham.
1: Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla, aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato, no. Lui mi scopava in pista.